Quando mi hai abbattito si grava. Se hai stati a terra. Non mi hai chiesto. Domani, se si chiama, non mi hai mio lavoro. Domani, voglio andare a fare il mio lavoro. Non come mi